0: faccio, ci faccio.
1: Ok, ci fai, grazie.
2: Love and Fireline Wind Service.
1: Love and New York again, 1444.